0: Bravo.
1: Come se scegliesse dia che tutto confluisce per non ci sei. Io mi assistente, sorrego che stessa a mio lato per l'ultima vita.